0: Toscana, con la quale tentavano di raggiungere l'isola italiana di Lampedusa, nonostante fossero stati avvistati da una battaglia locale e dal nota con l'uomo di cui il mare è causa da
1: Riba Tavora. A tanto tempo chi? Ligat.